0: Ordinary World, Duran Duran a chiudere le prime tre ore in questa mattinata di lunedì, tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere, anche la nostra informazione, ma prima ho un consiglio per te. Devi cambiare cucina? È il momento giusto per farlo. Doimo Cucina ti aspetta da Cucina & Co con gli imperdibili vantaggi del mese. Potrai avere la tua cucina a chiavi in mano, polizza casco contro i danni accidentali e la consulenza completa per la tua ristrutturazione. Qualità, sicurezza, design ti aspettano da Cucina & Co in Via Mestre 18 oppure visita cucineeco.it. La qualità Doimo Cucine, il servizio che fa la differenza.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
6: In posizione, morbidi, braccio ben disteso.
5: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
12: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
13: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
14: Non ti sento!
13: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
14: Come? Dove?
13: Al Due Ponti Sporting Club.
14: Ah, e che fai lì?
13: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
14: E adesso con questo caldo?
13: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. Duepontisportingclub.it.
15: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
16: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresch, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
17: Renault.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
19: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
0: Sempre formati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
20: Buongiorno da Francesca Proietti. L'incidente di Via della Serenissima: secondo una prima ricostruzione degli agenti del quinto gruppo della polizia locale, il furgoncino è arrivato a velocità sostenuta. Il semaforo precedente a un centinaio di metri di distanza era verde. Il 48enne non ha mai toccato il freno, non ci sono infatti segni di frenata a terra. Il sospetto degli agenti è che fosse distratto dall'uso del telefono e per questo gli è stato sequestrato lo smartphone. Continuano le indagini. Traffico di sostanze stupefacenti nella capitale e in altre regioni italiane. 12 soggetti arrestati dalla Guardia di Finanza e oltre 180 kg di hashish e marijuana sequestrati. L'organizzazione criminale era promossa da un romano che dalla Spagna gestiva il traffico di droga nella capitale. Nei quartieri San Lorenzo, Torbella Monaca, Torre Maura, Quarticciolo, Torresina, Monteverde, Tor Pignattara, Eur, Alessandrino, Primavalle, Quadraro, Massimina e Tor Tre Teste. Ancora lotta alla droga nella capitale. Questa volta i carabinieri hanno controllato i quartieri Aurelio e San Pietro. 3 le persone arrestate e una denunciata. Grazie al fiuto del cane antidroga è stata sequestrata marijuana in un locale. Chiudiamo con la musica. Questa sera nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per Roma Summer Fest. Niccolò Fabi in concerto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
21: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
22: L'amore dona ali per volare, rincorrersi, ritrovarsi, scoprire che nulla è cambiato. Il tempo non ha misure vive e non cancella del nostro vissuto.
23: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: The most beautiful girl in the world. Lui è semplicemente Prince. 17 minuti dopo mezzogiorno, l'ora del pomeriggio, la classica ora della decompressione insieme a me, Francesco Cavuoto, su Dimensione Suona Soft, fino alle 13, poi arriverà Fabiana Sera. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio, nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente. Dal teatro greco alla danza contemporanea, ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta?
6: Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
7: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
8: Supermercati BIM, iper family agora. Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online. Supermercati BIM, iper family agora.
9: Ti risparmio. Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
10: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
9: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
10: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
5: Honda Motoroma!
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
7: e usata da 0100.
6: Assistenza e ricambi da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
7: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
7: gruppo 0100.it.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
9: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
11: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: lunedì e come ogni lunedì, mercoledì, venerdì intorno a quest'ora su Dimensione Suono Soft ci sono i consigli dal mondo della salute.
1: Lifestyle Extra in collaborazione con Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinicaarsmedica.it.
2: Benvenuti a Lifestyle Extra. Oggi con noi il professor Matteo Guzzini, professore e direttore della scuola di specializzazione di ortopedia e del master in chirurgia della mano dell'Università Unicamillus e medico ortopedico della clinica Ars Medica. Professore, come si diagnosticano e come si trattano le tendiniti da smartphone?
3: Con il termine tendiniti da smartphone si intendono delle patologie infiammatorie a carico dei tendini flessori delle dita della mano. È un termine utilizzato soprattutto oggigiorno poiché sono dovute a un utilizzo smodato di smartphone, computer, device che ogni giorno utilizziamo, soprattutto chi lavora in smart working o appunto con i computer. Sono caratterizzati da dolore e infiammazione, quindi

0: quindi dei tendini provoca dolore nella flesso estensione delle dita e quindi è una sindrome particolarmente dolorosa che nei stadi avanzati può sfociare nel cosiddetto dito a scatto, ovvero un blocco meccanico alla flessione delle dita, causato da un nodulo che si blocca proprio meccanicamente all'interno di due canali chiamati pulegge che fanno scorrere i tendini flessori. In questo caso è veramente una patologia invalidante poiché è molto dolorosa e crea difficoltà alla flesso estensione appunto delle dita.
1: Perché è fondamentale seguire una visita per capire se è realmente una tendinite?
0: È fondamentale eseguire una visita specialistica perché un dolore alle dita della mano può essere dovuto anche a varie altre cause come sinoviti, artriti o usura della cartilagine articolare, problematiche a carico dei nervi digitali, quindi è sempre imperativo eseguire una visita da uno specialista.
1: Grazie al professor Matteo Guzzini. Lifestyle Extra torna mercoledì alle 12.35.
2: Da oltre 50 anni è la clinica che riunisce gli specialisti di tutte le discipline in un unico luogo. Clinica Ars Medica. Per te e per chi ami, la salute ha finalmente un punto di riferimento. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Tu

0: Vedi, mamma e figlie, perché stamattina abbiamo iniziato il programma con Radio Condominio facendo gli auguri a mia mamma che oggi compie 80 anni.
1: Dai, auguri!
0: Auguri, e chiudiamo invece con Fabiana che...
1: Sì, che oltretutto oggi è l'onomastico della mia mamma e quindi le facciamo auguri. Gli auguri. E poi questa qui è la canzone dedicata alla figlia di Fabio Concato e anche a mia figlia, perché sono due fiori di maggio,
0: due
1: lo sapevi?
0: Due fiori di maggio.
1: Sì, è vero.
0: Che sta facendo gli esami di Stato e auguri, sì. Quindi anzi in bocca al lupo a
1: in
0: tutti i ragazzi che devono affrontare l'esame.
1: Maturandi, insomma, scuole medie, tutti
0: bravi quanti. Ragazzi, dai, la vita è vostra.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG oppure vai su autostarflaminia.it.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
8: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna.

0: economia fino a esaurimento scorte. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppo Apolloni.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
6: Da Francesca Proietti. C'è un fascicolo aperto per violenza sessuale alla Procura di Roma e al centro un bidello di una scuola elementare in zona Nomentana. L'accusa è di aver palpeggiato un bambino di appena 6 anni all'interno dell'istituto. L'uomo incensurato e fino ad oggi mai segnalato per atteggiamenti sospetti al momento è stato ascoltato come persona informata sui fatti. A far emergere la vicenda un compagno di scuola del bambino. La scuola ha allontanato il collaboratore assegnandolo a lavori d'ufficio. Prosegue l'inchiesta. L'incidente di Via della Serenità. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del quinto gruppo della polizia locale, il furgoncino è arrivato a velocità sostenuta. Il semaforo precedente a un centinaio di metri di distanza era verde. Il 48enne non ha mai toccato il freno e non ci sono segni di frenata a terra. Il sospetto degli agenti è che fosse distratto dall'uso del telefono e per questo gli è stato sequestrato lo smartphone. Continuano le indagini. Venerdì 19 giugno alle 17.30 alla stazione Sette Bagni è indetta una manifestazione per la rimozione delle barriere architettoniche ancora presenti. Alla protesta organizzata dal comitato di quartiere saranno presenti anche Andrea Casu, vicepresidente della commissione trasporti alla Camera, e il consigliere capitolino Riccardo Corbucci. Come confermato dal comitato, la protesta sarà pacifica e non interromperà il pubblico servizio. La musica domani sera arriva nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica, Eros Ramazzotti in concerto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: L'imprevedibile Francesca Proietti su Dimensione.
7: Ma smetta. Oggi, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a lei.
7: Allora, oggi è la giornata mondiale del vento.
5: Auguri.
7: Ecco,
5: auguri.
7: Tu, come.
5: Di Benevento.
7: Tu che sei di Benevento, quindi sì. Un po' in topic, quindi auguri.
5: Sì, non c'entra niente, in realtà significa sorte, ma sì, lo ricorda nel nome.
7: Vabbè, comunque, insomma, sì, omen omen, no?
5: Sì.
7: Tu come? Con il vento? Come ti relazioni con il vento, visto che non hai capelli e quindi non
5: lo
7: te ne frega niente?
5: Te ne parlo domani.
7: Vattene.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Se solo usassimo lo stesso slancio del primo bacio per dirci ti amo ogni volta, saremmo salvi dall'abitudine.

bellissimo reset con Everything, ultimo discone di questi primi dischi tutti insieme in questa prima ora insieme. Oggi ti accompagno per mano per musica fino alle 17. Il mio nome è Fabiana Sera, grazie perché hai scelto Dimensione Suono Soft per la prima parte di questo pomeriggio delle Idi di giugno. Oggi è proprio 15, dlin, campanello, quasi agli sgoccioli questa primavera. Prima di andare avanti voglio ricordarti questo: vuoi conoscere il vero valore dei tuoi gioielli e orologi? Allora gli esperti di Doroteum, la celebre casa d'aste, saranno a tua completa disposizione per una valutazione gratuita il 12 giugno a Roma, Palazzo Colonna, in Piazza Santissimi Apostoli numero 66, e il 23 giugno saranno anche a Napoli. Per prenotare il tuo appuntamento riservato puoi contattare subito Cecilia Grilli, ti lascio il numero di telefono 06 69 92 36 71, c'è anche un cellulare 366 73 43 206.

0: oppure se preferisci puoi scriverle anche una mail a cecilia.grilli@doroteum.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
3: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
4: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
2: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
1: Ma l'aereo è tra 6 ore.
2: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda
9: Motor Roma! 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza

0: intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
5: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
3: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arrivare e risparmiare, è meglio un vero affare.
9: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Buongiorno Ella Vanoni, domani è un altro giorno, nel primissimo pomeriggio di Dimensione Sono Soft, ancora una volta ogni bene per te. Ti dà fastidio il vento nei capelli? Sì, sì, lo so, però adesso ti insegno ad amarlo, perché questa forza invisibile, potentissima, è di un'importanza perché crea energia green, che si chiama eolica. Vabbè, ma questo lo sappiamo tutti, perché Eolo è

0: Era il dio greco del vento. Nella lotta contro il cambiamento climatico il vento è tutto. In più ci fa riscoprire il fascino profondo di questo elemento naturale nella nostra quotidianità. È detto motore termico globale e rimescola l'aria nelle nostre città che sono sature di smog. Quindi dobbiamo essere amici del vento. Mitiga le temperature estive portando tanto sollievo del grande caldo, trasporta i pollini e così garantisce la biodiversità e pulisce l'atmosfera. Guarda quante cose fai, noi tutti quanti, oh che vento, vento tra i capelli, no, ma poi noi diamo troppo spesso tutto questo per scontato, invece no, oggi rappresenta una delle risposte più inesauribili e democratiche alla nostra pressante sete di energia. Pensa, trasporta le correnti d'aria in elettricità senza emettere un solo grammo di anidride carbonica e scorie tossiche, capito? Riconnettersi fisicamente con questa forza primordiale quindi vuol dire davvero trarne un beneficio psicofisico diretto. Tra l'altro la psicologia ambientale dimostra che l'esposizione alle correnti d'aria all'aperto stimola intensamente i recettori sensoriali epidermici, ossigena i nostri tessuti e induce un senso di libertà, presenza mentale e pulizia interiore. Quindi il vento ci insegna una grande lezione di ecologia interiore. Non possiamo controllare tutto, non possiamo controllare la direzione delle correnti della vita, ma che cosa possiamo fare? Possiamo sempre imparare a orientare le nostre vele assecondando i cambiamenti con leggerezza e coraggio per generare una nuova, magnifica e pulita energia vitale. Viva il vento! Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: parli di cucina e arrivano i primi messaggi. Mamma mia, io lo sapevo. Intanto mi è rimasto cioè proprio in gola il concerto di Sam Smith. Dovevo andare al concerto qualche anno fa e poi gli è venuta una, non lo so, un blocco alla gola, gli si è abbassata la voce. Sam, torna, perché io ti aspetto, capito? Intanto a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero e sono in pronta consegna. Per esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN, pensa, al 7,99. Quindi scopri subito tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Condizioni, dettagli e tutte le info li trovi su motorcityonline.it.
1: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute è sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
9: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
8: SUV, City Car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
9: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
8: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
9: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequipe.it.
11: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
12: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
13: La strada chiama, la tua moto BMW. Risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
6: muovono.
14: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
0: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensioni Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
16: Da Francesca Proietti, i carabinieri della compagnia di Frascati hanno effettuato mirate verifiche all'interno dei complessi residenziali di Via dell'Archeologia. Gli accertamenti hanno consentito di individuare 10 persone di età compresa tra i 27 e i 77 anni che avevano abusivamente collegato gli impianti delle proprie abitazioni direttamente alle reti pubbliche dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. Per tutti e 10 è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica. Svaligiavano negozi in serie spostandosi da un esercizio commerciale all'altro a bordo di un'auto a noleggio e cambiando più volte abbigliamento per confondersi tra i clienti e sottrarsi ai controlli. La loro strategia non è sfuggita agli agenti della Polizia di Stato che ne hanno seguito gli spostamenti fino al momento del blitz. Per i 4 componenti della banda è scattato l'arresto per il reato di furto aggravato in concorso. Litorale romano, controlli straordinari dei carabinieri da Ostia a Fregene, complessivamente sono state identificate 176 persone, controllati 87 autoveicoli ed eseguite 23 perquisizioni complessive tra personali domiciliari e veicolari. Nel corso delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti, i carabinieri della stazione di Ostia hanno arrestato in piazzale Lorenzo Gasparri un cittadino egiziano di 19 anni con precedenti, trovato in possesso di 20 dosi di crack pronte per lo spaccio e di denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Al via la campagna estiva Ostia as usual, l'estate ricomincia da qui. Si tratta di iniziative proposte da Federbalneari Roma per valorizzare il litorale romano. L'evento è iniziato oggi e fino al 7 agosto coinvolgerà gli stabilimenti balneari del litorale per creare spazi di racconto e attività che mettano al centro le imprese del territorio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Mi dici

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sì.

0: Gianna Nannini con la featuring di Giorgia, Salvami. Tu ora hai usato sempre sesamo e olio separatamente, ma nella nostra coccola a 5 stelle tra un po' di minuti la usiamo insieme. Intanto, vuoi conoscere il vero valore dei tuoi gioielli ed orologi? Allora gli esperti di Doroteum, la celebre casa d'aste, saranno a tua completa disposizione per una valutazione, pensa, gratuita il 22 giugno a Roma, tra qualche giorno a Palazzo Colonna in piazza Santissimi Apostoli numero 66, e il 23 giugno a Napoli. Per prenotare il tuo appuntamento riservato contatta subito Cecilia Grilli, ti lascio il numero di telefono fisso 06 69 92 36 71, oppure anche il cellulare 366 73 43 206, oppure se preferisci puoi scrivere anche una mail cecilia.grilli@doroteum.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
4: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
3: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
4: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
5: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
9: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
8: Ma l'aereo è tra 6 ore.
9: Cerchi una partenza davvero intelligente.
10: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
9: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
10: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi, 99 centesimi. Anche online. Supermercati Pim, i bei family agora,
12: i risparmio di qualità. Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motor Roma!
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messer

0: porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
6: Dimensione suono soft.

nemmeno guardare per terra. Sereno donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: stamattina ho conosciuto un signore che ascolta Dimensione Sound Soft e mi ha detto: mi piace tantissimo perché tra l'altro trasmettete spesso i grandissimi successi di Lucio Dalla. Visto, signore? Si è presentato nostro signorino, che carino, Piazza Grande, alle 15:38. Speriamo che questo signore mi stia ascoltando, perché così l'abbiamo fatto contento. E tu che cosa stai facendo? Stai aspettando, come al solito, la grandissima Good Life, che ci dà un boost di energia il lunedì, dedicata ai piccoli segreti dei resort a 5 stelle che ogni settimana ti doniamo il lunedì. Ananda in the Himalayas, è forse il più celebre resort ayurvedico del mondo. Qui, pensa, ogni trattamento, qualsiasi trattamento, inizia nello stesso modo, con un gesto antichissimo. Praticamente il terapeuta scalda lentamente tra le mani, aspetta che ti faccio anche il gesto delle mani, scalda lentamente tra le mani l'olio di sesamo in un piccolo recipiente di rame, lo versa poi nel palmo della mano, cioè lo scalda prima, poi lo versa nel palmo della mano, fa il rumore che ho fatto io, e lo lascia raggiungere la temperatura corporea, e poi te lo applica sulla cute del capo con movimenti circolari precisi, che tu ti addormenti tra le sue braccia, partendo dalla corona e scendendo verso la nuca. Questo trattamento si chiama, scusate la pronuncia, Shiro Abhyanga, che vuol dire appunto, cioè non è che ci vuole proprio, massaggio del capo con l'olio, cioè non è. Ed è praticato da 5.000 anni. Praticamente è una tecnica che agisce direttamente sul nostro sistema nervoso parasimpatico e abbassa il cortisolo attraverso i recettori cutanei del cuoio capelluto, particolarmente densi e sensibili. Il calore di questo dell'olio rallenta la frequenza cardiaca e induce uno stato di calma profonda, paragonabile, pensa, secondo alcune ricerche, a quello prodotto da 20 minuti di meditazione. Invece di farti la meditazione, ti fai questo massaggio. In Ayurveda è considerato l'olio più puro, l'olio di sesamo. A casa come puoi fare? Scalda un cucchiaio di olio di sesamo biologico a bagnomaria per 2 minuti, applicalo sul cuoio capelluto con la punta delle dita, con i polpastrelli, non con le unghie mi raccomando, partendo dalla corona, poi lascialo agire 20 minuti e poi lavati chiaramente i capelli normalmente. Sentirai che relax completo, poi facci sapere naturalmente se ha avuto effetto. Good Life, ancora una volta, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ma giustamente al 320 41 433 non vi siete fatti aspettare, perché dice: buongiorno a tutti. Allora, si mangia bene in Italia, dovunque, in qualsiasi regione, in qualsiasi paese, in qualsiasi città. Cioè, trovami un posto in Italia dove non si mangia bene. Quindi questa ricerca di cui ti ho parlato poc'anzi, secondo me l'ha fatto un abitante di Lima. Vabbè, Luca Carbone in Mare Mare, adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori, Concessionaria Auto Equip

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
3: Iazzoni!
1: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
6: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
7: Per il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
8: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com. Cerchi una city car agile anche nel prezzo. Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
12: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
13: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, il promotore dell'associazione operativo dalla Spagna dirigeva i traffici attraverso piattaforme di messaggistica istantanea. Dalla penisola iberica venivano coordinati gli approvvigionamenti, mentre la logistica e lo stoccaggio erano concentrati in alcuni locali del quartiere Alessandrino a Roma. Un'organizzazione criminale impegnata nel traffico di hashish e marijuana, gestita da un romano in Spagna, è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Roma, 3 persone in carcere, 2 domiciliari. Caso Orlandi, c'è interesse da parte di qualcuno a far passare Marco Accetti per mitomane perché evidentemente fa paura, così l'avvocato Germani, difensore di Accetti, commenta le notizie di stampa secondo cui il fotografo sarebbe nuovamente indagato dalla Procura di Roma nell'ambito della scomparsa di Emanuela Orlandi. In particolare gli inquirenti starebbero valutando la pista di una rete di adescamento di minorenni. Partono questa sera gli interventi di pulizia straordinaria che interesseranno tutta la tangenziale da Viale Castrense alla Galleria Giovanni XXIII nell'ambito del programma di interventi per sfalcio, diserbo e decoro urbano che sarà realizzato nel mese di giugno sulle principali arterie stradali cittadine. I lavori lungo la tangenziale saranno suddivisi in 3 notti, 15, 18 e 22 giugno. Papa Leone reduce venerdì sera dal viaggio apostolico in Spagna con tappe a Madrid, Barcellona, Gran Canaria e Tenerife. Si trasferirà questa sera nella residenza di Castel Gandolfo per osservare il consueto giorno di riposo. Una statua bronze alla prima dedicata ad Alberto Sordi, inaugurata stamani al parco di Villa De Santis, zona Casilina. All'inaugurazione è presente il sindaco Gualtieri.

0: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Sono caduta dentro i tuoi occhi e ora ci sono dentro fino al cuore.

0: dalle schiterrate rocchissime dei Doors fino alla dolcezza pop di Will Young, Light My Fire, a concludere un'altra ora insieme, un altro quarto d'ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Tra un po' ti parlo della capacità che abbiamo di non staccare mai dai device anche quando andiamo in vacanza, ma intanto serate speciali al Bioparco di Roma dal 19 giugno al 1 agosto. Ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30, ben dopo l'aperitivo. Goditi quindi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il bioparco in una luce diversa, meravigliosa. E in più, se vuoi fermarti a cena o goderti appunto un meraviglioso aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco. La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
8: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti

0: prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online. Supermercati Pim, i bei family agora,
1: di risparmio, di qualità. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Volkswagen nuova, da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
1: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Sono 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: Dimensione suono soft.

0: this time.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

Versione meravigliosa, Losing My Religion, acoustic version per i REM. Dunque, quando andiamo in vacanza, ci riesci a staccare proprio tutto? Secondo una ricerca del centro studi Pool Pharma, 9 italiani su 10 ammettono di controllare messaggi, notifiche, mail imprescindibili che non li possiamo proprio staccare sempre, anche durante le ferie. Un'abitudine ormai normalizzata, ma ogni notifica, ogni mail ricevuta, ogni messaggio da leggere rappresenta un piccolo stimolo che richiama l'attenzione e impedisce al sistema nervoso di rallentare. Quindi dai, fammi un piacere, stacca tutto, togliti questo orologio e per una settimanella, 5 giorni, un weekend, fai al mondo un

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: sfiga con un testo meraviglioso, Una vita da mediano, non solo un singolo, ma proprio le parole che ha detto in questa canzone, se non le hai ascoltate con attenzione, davvero ti consiglio di farlo. Prima di andare avanti, prima di chiudere il nostro spazio insieme, voglio ricordarti questo. C'è una cosa che voglio ricordarti perché c'è davvero una occasione che non puoi perdere. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota chilometri zero in pronta consegna. Per esempio, puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota Etan al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idro della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli nonché tutte le info sul sito motorcityonline.it.
1: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una

0: Prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Reperti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
2: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
2: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
2: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
8: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
11: e usata da 0100.
10: Assistenza e ricambi da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
11: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
11: Gruppo 0100.it.
12: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
13: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
17: Ecco le news, sempre informati con Dimensioni su un software, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
18: Buon pomeriggio da Valentina Allorusso. Incendio in un'area verde a ridosso della pineta di Castelfusano. I pompieri ed elicotteri in volo, alcune abitazioni evacuate per precauzione dai vigili del fuoco. Sul posto è presente il DOS, direttore dell'operazione di spegnimento, che sta coordinando lanci dall'alto con l'elicottero. Un incontro chiarificatore che è sfociato in un tentato omicidio con un uomo picchiato e 3 colpi di pistola sparati nella mattinata di ieri. Sul posto i carabinieri che nel giro di poco hanno ricostruito la vicenda che ha portato all'arresto di 3 persone. I fatti si sono consumati in via delle Monachelle. La vittima è il fratello dell'ex fidanzata di uno dei 3. Al via da oggi, pazzesco, la campagna di comunicazione

0: l'applicazione della Regione Lazio per fare scoprire a tutti i cittadini le funzionalità del fascicolo sanitario elettronico, all'interno del quale è possibile accedere dal sito salutelazio.it, dove è raccolta tutta la propria storia sanitaria. Un mezzo di trasporto tra i simboli del Made in Italy, esaltato da decine di film e cartoline, la Vespa compie 80 anni e sceglie Roma per festeggiare, una celebrazione che per 4 giorni, dal 25 al 28 giugno, riunirà al Foro Italico, dove verrà allestito il Vespa Village, la comunità dei vespisti di tutto il mondo. E a 10 anni dalla scomparsa, giovedì 18 giugno Roma dedica una serata a Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, uno dei volti più amati del cinema italiano. Una vita con Bud, una sera ancora con Carlo. L'evento si terrà presso la Casa del Cinema nell'Arena Ettore Scola e si aprirà alle 20:30. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie Valentina, grazie come sempre alla nostra redazione. Io ti do appuntamento, se vuoi, a domani nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, sempre a partire dalle ore 13. Ogni bene per te, buona serata.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Amore è quando finisce la musica e si continua a ballare.

0: su Dimensione Suono Soft. Questo è il nostro pomeriggio, io sono Roberto, dopo Fabiana Sera anche oggi in questo lunedì 15 giugno 2026 ti accompagno fino alle 21 con i nostri successi e anche messaggi importanti come questo. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
3: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in Viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
4: Aureca Cash & Carry, il cash and

0: Carri a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno De Cecco pasta vari formati 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
1: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
5: Honda Motor Roma!
6: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
7: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
2: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
1: Ma l'aereo è tra 6 ore.
2: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Pewex fino al 18 giugno, offerte al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Brescia, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Uno dei tanti successi di Alicia Keys lo abbiamo appena ritrovato nel lunedì pomeriggio insieme qui su Dimensione. Sono Soft, la tua radio del benessere, la Girl on Fire. Sono le 17:36 minuti. Ora ascoltiamo il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Ma è vero che una ciliegia tira l'altra? Ma devo dire che a giudicare dal successo di questo frutto sembrerebbe proprio di sì. Sono dolci, succose, per me sono irresistibili e sono tra i simboli più amati dell'estate. E pensate che hanno anche una storia antichissima, perché le loro origini risalgono all'Asia Minore, nell'area dell'antica città di Cerasunte. Siamo sulle colline del Mar Nero, vi ricorda qualcosa questa parola? Nell'attuale Turchia. Furono i romani a diffonderle in tutto l'impero e da allora il ciliegio è diventato protagonista anche di paesaggi, di tradizioni, anche di ricette un po' in gran parte del mondo. Oggi il paese che produce più ciliegie è proprio la Turchia, seguita da Cina e Stati Uniti. Per quanto riguarda i consumi, invece la Cina è tra i mercati più importanti e anche dinamici, ovviamente, con una domanda in continua crescita che assorbe enormi quantità di questo frutto. In Italia le ciliegie sono una vera eccellenza agricola e possiamo vantare dei riconoscimenti prestigiosi. Tra le più famose ciliegie c'è la ciliegia di Marostica IGP, siamo a Vicenza, quindi in Veneto, che si caratterizza da questa polpa soda e da un gusto equilibrato. La ciliegia dell'Etna DOP, coltivata sui terreni vulcanici alle pendici dell'Etna, e la ciliegia di Vignola IGP in Emilia Romagna, ce l'avete presente, grande, è considerata tra le più pregiate per dimensioni, croccantezza e dolcezza. Ma sapete come conservarle al meglio? Beh, allora, una volta che vengono acquistate le dovete riporre in frigorifero. Mi raccomando, non le lavate, perché le dovete mettere all'interno di un contenitore aperto, anche un sacchetto di carta va benissimo, ma il lavaggio va fatto soltanto poco prima del consumo, per evitare proprio che l'umidità ne acceleri il deterioramento. Poi, per gustarle al massimo della loro bontà, il segreto è semplice: tiratele fuori dal frigorifero almeno mezz'ora prima di mangiarle, perché a temperatura ambiente sprigionano tutto il loro profumo e anche la loro naturale dolcezza. Le ciliegie sono ricche di acqua, fibre, vitamina C e antociani. Avete presente quegli antiossidanti che sono responsabili del loro colore rosso intenso? Quindi non sono soltanto buone, sono anche molto preziose per il nostro benessere. Quindi approfittiamo della loro breve stagione, perché l'estate in fondo ha proprio il sapore di una manciata di ciliegie appena colte. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: anni 80 della musica italiana, grazie a lui, Vasco Rossi con Ridere di te su Dimensione Suono Soft. Devi cambiare cucina? È il momento giusto per farlo. Doimo Cucina ti aspetta da Cucina & Co con gli imperdibili vantaggi del mese. Potrai avere la tua cucina chiave in mano, polizza casco contro i danni accidentali e la consulenza completa per la tua ristrutturazione. Qualità, sicurezza e design ti aspettano da Cucina & Co in via Mestre 18 oppure visita cucineeco.it. La qualità Doimo Cucine, il servizio che fa la differenza.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
5: Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinica carsmedica.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€. Todis, buongiorno convenienza!
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Conto anche la domenica.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
14: Cazzoni!
15: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno. In via Appia Nuova 1160, Capannelle.
16: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
17: Non ti sento!
16: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
17: Come? Dove?
16: Al Due Ponti Sporting Club.
17: Ah, e che fai lì?
16: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
17: E adesso con questo caldo?
16: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. Duepontisportingclub.it.
18: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
16: E usata? Da 0100.
18: Assistenza e ricambi? Da 0100.
16: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
18: Noleggio.

0: 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Valentina Lorusso. La prima sezione della Corte d'Assise di Roma ha condannato Alessio Sabelli a 5 anni e 6 mesi di reclusione, Luis Canta Restauri a 3 anni e 6 mesi. Sabelli in qualità di promotore e Restauri come partecipe avrebbero costituito l'associazione paramilitare UFI, acronimo di Unione Forze Identitarie, e avrebbero progettato azioni dirette ad instaurare un sistema basato su idee e principi del nazionalsocialismo e del fascismo. Un incendio di serpaglie in via del Lido di Castel Porziano, litorale romano, 6 mezzi dei vigili del fuoco si trovano in via del Lido di Castelporziano per domare un vasto rogo, tra questi anche la B34 e 2 chilolitriche della protezione civile. Sul posto è presente anche il DOS, che sta coordinando lanci dall'alto con l'elicottero. Un'estate da vivere insieme, senza ostacoli e senza differenze, torna ad Ostia Spiagge Senza Barriere, il progetto di inclusione sociale promosso da Teniamoci per Mano APS, che da martedì 16 giugno, ovvero domani, offrirà a persone con disabilità e a loro famiglie la possibilità di trascorrere alcune ore al mare. Oggi a Parco Villa De Sanctis l'inaugurazione della prima statua dedicata ad Alberto Sordi. Ascoltiamo il sindaco di Roma Gualtieri sul riconoscimento all'attore.
8: Che davvero Sordi merita un riconoscimento di questo tipo, e questa è una bellissima iniziativa. Ringrazio il presidente del municipio Caliste, che ha avuto l'idea, e subito la fondazione Alberto Sordi, che l'ha sostenuta, l'ha realizzata. La statua è a misura di cittadino, come era Sordi, che ti raccontava e ti ci specchiavi un po', quindi uno si può sedere accanto a lui e farci una chiacchierata e guardarsi negli occhi, perché Sordi è stato questo, è stata la capacità di raccontare, di rappresentare la nostra città, il nostro paese.
7: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: 20 agosto. Una lacrima scomposta scivola e si perde su quel binario. Io la vedo, avverto la sua forza impetuosa, ma non ho il coraggio di fermarla. Quanto mi pentirò di non averlo fatto.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Siamo tornati nel 2001 per ascoltare questa canzone dei The Calling, era Wherever You Will Go. Serate speciali al Bioparco di Roma. Dal 19 giugno al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Supermercati PIM, i bei fagi in lavorare.
5: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
4: Supermercati PIM, i bei fagi in lavorare. I risparmio.
6: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
7: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
8: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
11: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
10: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
11: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
12: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.

0: mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma. Da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 0904. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
7: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arrivare e risparmiare, avere un vero affare.
9: Dimensione suono soft.

0: Quei bellissimi suoni tipici degli anni Ottanta, Roxette con It Must Have Been Love, nel pomeriggio della tua radio del benessere. La viabilità con luce verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade e consolari in uscita dalla città e sul raccordo, ci sono code in esterna tra Roma Fiumicino e Romanina, stessa situazione in interna tra Cassibis e Salaria, tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra Aurelia e Boccea. Incidente su via Pontina con code tra Tor de' Cenci e raccordo in direzione della capitale. In via del Foro Italico, tratto della tangenziale, code tra Corso Francia e via Salaria verso San Giovanni, proseguendo in tangenziale code per incidente tra via Tiburtina e il Bivio per la Roma Teramo. Lavori di notte su via del Foro Italico tra le 22 e le 6, chiusura tra la Galleria Giovanni XXIII e via Salaria nelle due direzioni. Tutto il traffico proveniente dalla tangenziale est verrà fatto uscire allo svincolo della Salaria, chiusa di conseguenza anche la Galleria Giovanni XXIII in direzione di via del Foro Italico, compresi tutti gli accessi di via della Pineta Sacchetti, via Enrico Pestalozzi, via Pieve di Cadore e via Mario Fani. Consulta ad ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: 3, 2, 1, arriviamo! Dal 18 giugno MA Supermercati ti aspetta in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima! MA Supermercati, amici tutti i giorni!
3: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: e sapone su Dimensione, sono Soft, 18 e 49 minuti, tra poco tornerà la redazione per le ultime notizie. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Fino al 30 giugno è possibile richiedere il bonus da 500 euro per lo sport tramite domanda online